0: 12.
1: A ritme de Free From Desire. Ara sí, un dels altres himnes, Bella Ciao.
0: Hombre. Una matina mi sono alzato. Oh, Bella
1: Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Una matina. I també ho feia molt bé, Pet Shop Boys, Go West.

0: 12.
1: Arriba de Free From Desire. Ara sí, un dels altres himnes, Bella Ciao.
0: Hombre. Una matina, mi sono alzato. Oh, Bella
1: Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao, una matina. I també ho feia molt bé, Pet Shop Boys, Go West.